0: Manuale di sopravvivenza per una giornata che non vuole collaborare. Consigli utili, devo dire. Bravo Alo, andiamo ai messaggi. I nostri amici del comedy stanno giornatando loro o no? O nemmeno loro?
1: Vediamo Sara. Sara scrive: il manuale dice che il divano è un'entità potente. Confermo. Ieri mi sono seduta 5 minuti, lo scrive tra virgolette, e mi sono rialzata quando era già domani. Ma tu stai sbadigliando, è incredibile.
0: Ma tu
1: Ale,
0: la parola di
1: no,
0: Ale.
1: Io parlo, mi giro e vedo la bocca di Ale aperta tipo leone, tipo Metro Golden Mayer.
0: Ma sta succedendo una magia tipo divano sbadiglio in automatico.
1: Perché tu associ al divano delle belle dormite.
0: Sì, incredibile. Ti è mai capitato quando sei sul divano che, mamma, quel momento in cui dal divano devi passare al letto?
1: Sì, è bruttissimo.
0: Che dici, non voglio, non mi va, però se non lo faccio me ne pentirò anche lì.
1: Lo sai qual è il mio purtroppo, dico, perché sarebbe bello addormentarsi sul divano e poi risvegliarsi il giorno dopo, il mio antidoto a questa roba, che ho le lenti a contatto. Quindi il mio cervello proprio mi sveglia e mi dice vatti a togliere le lenti, che già l'hai fatto questo errore, ci hai dormito e hai fatto danni.
0: Andiamo da Lorenzo.
1: Lorenzo scrive: la riunione delle 9 che dura più del mio entusiasmo è successa stamattina. A un certo punto ho lasciato il corpo e sono tornato solo per l'appello.
0: Bello, che bello. No, un'altra cosa che mi piace molto di queste, cioè quando, che succede soprattutto nelle giornate, no, quando hai quella riunione che già ti svegli storto, devi fare la riunione, e quando c'è quel collega in quella call, proprio quello che tu non sopporti,
1: che fa la domanda,
0: che solleva questioni che allungano la riunione.
1: Allora,
0: tu,
1: una regola,
0: altro che uscire dal corpo,
1: una regola,
0: entrare nel computer.
1: Esatto, perché la regola d'oro tra colleghi è: qualcuno ha domande?
0: No.
1: Ma poi non si fanno le domande. Ma arrivaci da solo. Sbaglia per poi avere
0: gloria. Bene, fattele da solo con te stesso.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: come ogni puntata che si rispetti qui al Comedy Radio Show, dobbiamo chiudere con hashtag flop and roll tra pochissimo.
1: Sì, okay? Sì, sì.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web. E secondo voi cosa abbiamo ripescato?
1: Lunedì.
0: Roba che ha a che fare con i bambini.
1: Sì,
0: esatto, lunedì. Abbiamo raccontato lo stress secondo i bambini, sì, che ovviamente non si stressano, guardano noi adulti fare cose per loro allucinanti
1: o avere reazioni spropositate,
0: esatto,
1: nei confronti della vita, loro dicono ma scusa,
0: e loro traggono le loro conclusioni tipo, sì, papà sei stressato perché non fai un bel disegno, giusto? Quindi tra poco hashtag flop and roll, lo stress secondo i bambini.
2: Con la

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: bello, non vedevo l'ora. Io vi devo, insomma, ammettere che vengo al Comedy Radio Show solo per hashtag flop and roll. La mia vita ha un senso solo quando facciamo questa rubrica.
1: Ma aspetta, adesso flop and roll è la nostra rubrica prefe.
0: Prefe, sì.
1: Ma c'è una parte di flop and roll, una rubrica, che è la prefe, quindi il prefe del prefe, che sarebbe quando tocca ai bambini.
0: Certo.
1: Quando c'è
0: certo.
1: la guerra secondo i bambini, risolvere la guerra secondo i bambini.
0: Oppure commenti di bambini.
1: Sì, il lavoro dei, no, dei grandi visti dai bambini. Tutto quello che cosa vuoi fare da grande.
0: Perché i bambini dicono queste grandi verità in
1: tipo
0: realtà.
1: Tipo il programma quello che fa Paolo Ruffini.
0: Esatto.
1: Che faceva Bonolis quando io mi ricordo. Nel frattempo il rumore che avete sentito, se lo avete sentito, è partito da solo, io
0: un
1: c'ero.
0: Anello di
1: un anello dal dito di
0: 40
1: Ale.
0: Grammi.
1: Ma è partito
0: bene.
1: Da solo.
0: È partito, sì, perché io gioco con le dita. Ma andiamo avanti.
1: Sì.
0: Abbiamo chiesto quindi a dei bambini delle frasi per quando siamo stressati,
1: sì.
0: Cioè come i bambini vedono lo stress degli adulti.
1: Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa.
0: Sono frasi che fanno molto ridere, ma anche molto
1: riflettere.
0: Mamma è strana come il tablet quando è scarico. Forse dobbiamo attaccarla alla corrente. Giulia, 7 anni.
1: Pensa molto... che profondità.
0: Poi, papà, se senti lo stress e l'ansia, puoi giocare con me quando vuoi.
1: Amore.
0: Tranquillo. Ludovico, 8 anni.
1: Che carino.
0: Che in effetti se lo facessimo, forse, vabbè. Mamma, vieni qui un attimo, ti serve un abbraccio. Sofia, 10 anni.
1: Ma ti rendi conto?
0: Non serve che ci stressiamo, possiamo pulire domani la cameretta, mamma, no? Giustamente,
1: certo.
0: Angela, 8 anni.
1: Qui è un po' soluzione furbetta per evitare un compito.
0: Poi c'è Claudia, 7 anni, che dice: zia mi ha detto che è stressata. Io non ho capito bene cosa vuol dire, ma le sto portando una torta.
1: Ma che carina.
0: Beh, io sono zia e come le torte funzionerebbero alla grande. Mamma, non fare così, se ti arrabbi ti vengono le rughe. Luca,
1: ottimo,
0: 11 anni.
1: Ottimo motivo per convincere magari qualche persona
0: a non,
1: no?
0: imbronciarsi.
1: A non imbronciarsi più.
0: Federico, 6 anni. Papà, cosa succede? Anche tu hai una verifica di matematica domani in ufficio?
1: Capito.
0: Perché giustamente lo vede,
1: certo,
0: stressato e dice. Federico, 6 anni. Tra l'altro Federico a 6 anni fa già le verifiche, sì.
1: Mamma mia,
0: sì. Andrea, 8 anni. Papà è sempre arrabbiato quando suona il telefono la sera. Ma perché non lo spegni allora? Cioè, questo ragionamento non fa una piega.
1: Perché poi i ragionamenti dei bambini effettivamente sono A più B più C, quello, no? ABC 1 più 1
0: sì,
1: uguale 2.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi ci ingarbugliamo la vita.
0: Crescendo lo faremo sempre di più. A parte te, che voglio dire, sei arrivato, te la sei cavata fino a 42.
1: Vero, beh,
0: dire.
1: 42 ce l'ho fatta, non ho rughe, infatti, hai visto?
0: È vero. Allora, concludiamo con: io non so bene cosa vuol dire essere stressati. Mi sa che è una cosa degli adulti, perché non fanno mai disegni. Carlo, 6 anni.
1: Ah, vedi, sai che disegnare effettivamente è terapeutico, sai, mandala.
0: Ma lo sai che
1: mandala,
0: esiste?
1: Mandala.
0: I mandala,
1: mandala
0: esistono, esiste il libro dei vaffanculo.
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: Cioè, che
1: sì.
0: tu puoi colorare.
1: Certo, colori, cioè, le parolacce fatte sì, a bello. Modo di mandala.

0: Beh, abbiamo chiuso con il botto anche questo Ferragosto, come giusto che sia, con le cose stranissime che vi sono accadute. Beh, le liste potrebbero essere infinite in realtà se ci unissimo tutti insieme nel raccontare anche con un po' di ironia a volte le sventure, ma in questo giorno di festa io spero che vi vada tutto per il meglio, quindi vi auguro un buon Ferragosto e vi rinnovo l'appuntamento con me, saltuariamente anche con Alo e la nostra Sesi, in base a come ripescheremo la nuova settimana del Best Of, quindi a partire da lunedì 17 di nuovo insieme al Comedy Radio Show con i momenti salienti del nostro programma. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri 1.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
4: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
6: Sono le 3:59. VRN.

Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, buon sabato italiano, buon 15 di agosto e ovviamente buon Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e ci siamo anche in questo giorno. Vi tengo compagnia qualora siete facendo la bracciata, se siete al mare. C'è sempre Verdi, Bianchi e Rossi, l'ora interamente dedicata all'Italia, che vi tiene compagnia. E tra pochissimo parliamo, anzi torniamo indietro nel tempo, parlando di un film. 1997 è la data e l'anno di uscita di uno dei più grandi blockbuster al mondo, di uno dei più grandi film di fine anni 90. Stiamo parlando di Titanic. E poi, sempre a proposito di blockbuster, arriva e torna il momento della nostalgia italiana. Ma voi ve li ricordavate? Chiudiamo poi con il cibo, perché torna Lorenzo e parleremo di asparagi in questo Ferragosto di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Arriviamo al corpo centrale del nostro appuntamento insieme, qui di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di un colossal. Si torna indietro negli anni 90, più precisamente al 1997. Io vorrei sapere, so che sicuramente ci scriverete in tantissimi, come avete vissuto in Italia l'uscita di Titanic. Ciao Ste.
1: Ciao Franci.
0: Noi non esistevamo.
1: 1997 no, due anni dopo però sono sì. Nato, ma non avevo ancora la possibilità di vederlo. Ma considera che anche solo per il titolo, il Titanic, il nome del titolo del film
0: di James Cameron,
1: di James Cameron, certo, sta riapparendo proprio perché è stato superato in questo momento da, vabbè, un film italiano che è quello di Checco Zalone. Ma il Titanic non è solo un film del 1997, ma è anche un film che molto spesso ripropongono in televisione. Ma quando arriva al cinema è subito un boom, perché non era solo un film, ma è stato un vero e proprio fenomeno globale. James Cameron non ha fatto solo un film con una nave che affonda, ma ci ha raccontato una storia d'amore,
0: quella tra Jack e Rose, interpretati da i meravigliosi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Da quel momento in poi inizierà una vera e propria Leonardo DiCaprio mania, perché lui era un ragazzo bellissimo e tutte le adolescenti degli anni 90, inizio anni 2000, erano follemente innamorate di lui.
1: Lo sono anche adesso, con un po' più anni di età.
0: Sì.
1: E dicevamo, ha raccontato quindi non solo una storia d'amore, ma anche di classe e di coraggio, mettendo tutti davanti ad uno specchio emozionale gigante, perché a quei tempi, ma anche adesso, non erano solo, erano milioni le persone che andavano al cinema a guardarlo, tra ragazzi, tra adulti, persino i nonni, che con gli occhi incollati allo schermo si erano appassionati a questa storia.
0: E quindi cosa vorremmo sapere noi in questo sabato? I vostri ricordi, le emozioni, tornando indietro nel tempo, di quella prima volta che avete visto il film Titanic. Raccontatecele, perché le leggiamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Navali.
1: Navali.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: messaggi del fine settimana, ecco che arrivano. Ne abbiamo scelti due e uno diciamo che non è scelto a caso, perché abbiamo deciso di leggervi il messaggio e il ricordo di Titanic, il film del 1997 di James Cameron. Leggiamo il messaggio di Rosa. Ciao Rosa.
1: Ciao Rosa, ci scrive: ancora oggi guardando il Titanic in televisione ripenso e risento a My Heart Will Go On
0: di Céline Dion,
1: traccia che ha lasciato una traccia indelebile nella mia vita. Effettivamente è un brano
0: meraviglioso,
1: avvolgente da un certo punto di vista,
0: cantato da una di quelle voci che sia negli anni 90 che nel 2026 continuano ad essere una delle più belle, ovvero quella di Céline Dion. Ci scrive poi Stefano.
1: Ci scrive Piero.
0: Ciao Piero.
1: Ciao Piero, e ci dice: sono un giovane regista. Titanic, oltre ad avere una storia che ci fa ancora emozionare, vorrei ricordare che ha vinto 11 premi Oscar su 14 candidature. E ti posso assicurare che non sono poche, nel senso che pochi sono stati film che hanno avuto così tante candidature, che già diciamo un percorso complesso, ma che ne hanno vinte 11, tra le più importanti miglior film, miglior regia, miglior costumi e tante altre.
0: Quindi
1: ma posso dire, scusami Franci, certo, se le merita tutte.
0: Ma assolutamente, quindi non siamo soltanto strani noi che amiamo quel film e che lo rivediamo per la 300ª volta, ma anzi è tutto

È il best of, il meglio di verdi, bianchi e rossi in questo sabato di Ferragosto. Io sono Francesca Romana Macri, come sempre. E tra poco, dopo aver parlato di Titanic, rimaniamo sempre un po' tra gli anni 90 e inizio anni 2000, perché parliamo di Blockbuster. Vi ricordate quella grande catena dove si andava e si affittavano le videocassette? Io devo essere sincera, non ci sono mai stata e appartengo alla Gen Z, e probabilmente tanti ragazzi saranno come me, e proprio per questo, in ambito di nostalgia italiana, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your passion for music. Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle,
1: la mia chitarrina nenne, arriva a settembre. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop!
5: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
6: Your radio station.

0: Siamo insieme il lunedì, siamo insieme il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e anche nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato al nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra e buon sabato.
0: Torniamo indietro nel tempo, ai ricordi, un po' alla nostalgia degli anni 90 e parliamo di un qualcosa che oggi non si fa più, purtroppo, ai blockbuster, alle cassette e a quando si andava in questi punti si ritiravano le cassette da portare a casa e poi si guardavano in televisione.
1: E poi si faceva di sabato, il sabato degli anni 90 era proprio quello, andare, era un rito, andare a noleggiare la videocassetta ed era un'esperienza totale perché tu entravi nel negozio, c'era quell'odore di moquette, di plastica,
0: eri
1: di custodie
0: lì,
1: consumate, sì, giravi per cercare il film, chi l'horror, chi la commedia romantica, chi un film d'avventura e poi le copertine scolorite perché il film passava di famiglia in famiglia, chi lo trattava bene, chi lo trattava meno bene.
0: Io appartengo alla generazione Z e quindi posso dirvi che sarà un qualcosa che non testerò mai sulla mia pelle, ma che ho vissuto una volta, perché nel 2016 era nel periodo natalizio, non c'erano ancora le piattaforme di streaming, non erano così diffuse come oggi. Cercavo un film in particolar modo e quindi era stranamente aperto un posto dove si vendevano, si noleggiavano dei film, ma oggi è come trovare una mosca bianca.
1: Era un momento, hai vissuto un momento vintage, mentre
0: sì,
1: per me che sono uno della, che sono io, generazione...
0: Tu sei millennial.
1: Io sono millennial,
0: sì,
1: e quindi io ero uno di quelli che con papà e mamma e fratellino andavamo a noleggiare un film.
0: Quanto
1: che
0: costavano?
1: Allora, sicuramente in lire, quindi parliamo di lire, credo, guarda, ti direi 1.000 lire, 2.000 lire.
0: Che in euro sono?
1: Che in euro sono 1 euro. Però no, adesso avresti pagato 5 euro, ma questo è un altro discorso, lasciamolo agli economisti. E l'unica cosa è che ad esempio sai che c'era una penale se tu non riavvolgevi la cassetta e quindi quello che arrivava dopo di te la noleggiava, la doveva riavvolgere lui, pagavi la penale.
0: Che incubo riavvolgere la cassetta. E proprio per questo chiedo scusa a tutte quelle cassette che invece che riavvolgerle le ho rotte.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le

0: Cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 5 e un minuto.
4: QR

0: WRN Radio in the music.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: siamo tornati indietro nel tempo, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di cosa si poteva fare in un sabato sera o in un sabato pomeriggio degli anni 90, come ad esempio noleggiare una videocassetta per vedere un film. Io mi vorrei soffermare sull'ultima frase, perché poi nel fuori onda io e Alo abbiamo iniziato a raccontare i nostri aneddoti su chi rompeva le videocassette, i fili e i nastri che si incastravano
1: nel mangiacassette. Io che le riportavo sempre il giorno dopo e quindi facevo pagare la pena a mio padre.
0: Mi sembra giusto comunque per i film questo ed altro, ma ci sono arrivati anche i vostri ricordi e le vostre esperienze.
1: Sì, di Luca e Serena. Luca scrive: il sabato sera anni 90 era solo una cosa, correre al video noleggio prima che finissero le novità. Io puntavo sempre a Jurassic Park, mai trovato libero. Sì, perché poi c'era la cassetta, quella, diciamo, un film che ne so, degli anni 60, 70, che lo trovavi anche facilmente. Ma la novità che era uscita al cinema, perché mica come adesso, usciva il film al cinema e poi dovevi aspettare quasi un anno per rivederlo in VHS, in videocassetta.
0: Non dico che i tempi oggi siano simili, ma ci sono delle pellicole, dei film che vengono magari fatti proprio in collaborazione con delle piattaforme, quindi tu sai che tra un mese barra due dall'uscita del film poi si troverà facilmente anche su Netflix, Amazon Prime.
1: Esatto. E poi Serena invece scrive: mi ricordo ancora la paura della penale se non riavvolgevi la cassetta. Mio padre controllava 3 volte prima di riportarla.
0: Quanti come il papà di Serena? This time.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi, quando dolcis in fundo arriva il momento di arrivare a tavola. Però non è un dolce di cui andremo a parlare in questo Ferragosto, ma parleremo di asparagi, perché sono amati e soprattutto si possono cucinare in lungo e largo con tantissime tecniche. Ma per chi farà la grigliata di Ferragosto, forse anche oggi potrebbe essere un'ottima occasione per mangiarli. Ne parliamo tra pochissimo. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti, più la senti.
7: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it, feel it.

0: Questo è il sabato di Verdi Bianchi Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dulcis in fundo oppure asparagus in fundo. Saluto la mia professoressa di latino e di greco che non sarebbe molto contenta di questa cosa, però parliamo di asparagi nel sabato di Verdi Bianchi Rossi. Ancora ciao Lore.
1: Ciao Fra, parliamo del re della primavera praticamente. Famoso per il suo sapore caratteristico, tra l'altro in medicina le sue proprietà diuretiche sono famosissime, no?
0: Antiossidanti.
1: Bravissima. Ed è anche un po' afrodisiaco, si dice. Non lo sapevo questo
0: mancava anche a me.
1: Invece ho scoperto che piacevano tantissimo agli imperatori romani, tant'è che addirittura fecero costruire delle navi apposite per andare ad asparagi. Questa veramente,
0: no, scusa,
1: non so se
0: aspetta.
1: Crederci, però
0: no, allora, facciamo un attimo un punto della situazione.
1: Sì, vai.
0: Per raccogliere gli asparagi,
1: sì,
0: non penso che servano le navi, cioè a meno che non si vada a cercare,
1: capito,
0: l'asparago selvatico, non lo so, del Mediterraneo partendo da Roma, oppure dello Ionio.
1: Esatto, addirittura qualche nave fu chiamata Asparagus, per questo motivo, capito. Augusto addirittura coniò l'espressione più veloce della cottura degli asparagi per indicare un'azione, capito, rapida. Oppure, andando un po' avanti con gli anni, Edouard Manet gli ha dedicato addirittura 2 dipinti. Quindi pensa agli asparagi comunque anche nell'arte, no?
0: Che importanza hanno, a parte,
1: esatto,
0: nella cucina italiana.
1: Esatto, tra pasta, soprattutto i risotti, perché il risotto all'asparago io l'ho mangiato, è veramente buono.
0: Non solo l'asparago fatto al forno.
1: Bravissimo.
0: Con un po' di...
1: o gratinato al vapore, sono le velutate, le frittate, i flan, perché si abbinano poi molto bene con le uova, formaggio, salumi, insomma, quindi un ingrediente versatile che vi consiglio in questo periodo perché è il re della primavera.
0: Non solo, il sabato vi diamo un altro consiglio perché io ho degli amici che recentemente sono andati ad asparagi, quindi non solo buoni,
1: diciamolo,
0: da mangiare,
1: che ti hanno invitato, diciamolo,
0: sì, mi hanno invitato, io non sono andata,
1: ecco, diciamo.
0: Quindi non solo una cosa buona da mangiare che fa bene al corpo, al fisico, ma anche una bella experience eventualmente da vivere nelle primavere italiane.

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre vi ringrazio, cari amici, abbiamo trascorso un'altra settimana insieme all'insegna dell'Italia. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi. Ancora buon Ferragosto, ancora buon sabato. Io sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo lunedì. Abbiamo fatto anche la rima. Ciao, buon weekend.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. I still see

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 5:59. VR.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: WRN Radio. The more you hear it, the

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: hit station.
1: Let's show the world how wonderful it could be when we paint the sky with our love.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti, vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato sodo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Sono le 8:01.
0: URN Radio.
5: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Andiamo sulla strada provinciale Borgovi Calvi, dove per consentire lo svolgimento di un evento è istituita fino alle ore 24 la chiusura al transito veicolare dal chilometro 2500 al chilometro 4500 circa. Ci troviamo nel comune di Alvito. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Infine, per i cantieri, sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso dalla tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione raccordo anulare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Sono le 9:02. VR.

0: sempre presenti qui su VRN con A Tempo Perso, cari amici, inizia una nuovissima puntata. A tenervi compagnia ci sono io, Andrea Sabbarusso, quindi mi raccomando, non andate via perché partiamo con la nostra buona musica.
1: Web Radio Network.

0: ever.
1: E adesso, cari amici, voglio raccontarvi un'altra storia incredibile. La storia di questa signora che mangia cibo in scatola per comprare vestiti sfarzosi alla figlia. Lei dice: spero che quando guarderò le foto con lei possa vedere quanti sforzi sono stati fatti e quanto lei sia stata amata. Questa è la storia di una mamma che è disposta a tutto pur di accontentare appunto la propria bambina, persino mangiare cibo in scatola per giorni. E questo è quello che ha raccontato appunto questa signora, che si chiama Carissa Spark, in una intervista che ha rilasciato ad una rivista. Insomma, se dovessi morire di fame per comprare dei gioielli a Lavinia, così si chiama la figlia, probabilmente lo farei. E questa mamma appunto ha deciso di mangiare cibo in scatola solamente per poter comprare dei vestiti firmati alla sua bambina, un lusso che al quale non riesce proprio a rinunciare, ovvero lei vuole sacrificarsi per far sì che sua figlia possa andare in giro con vestiti griffati. Ecco, detto questo, cari amici, io vorrei chiedervi che cosa ne pensate. Cioè, secondo voi è giusto fare sacrifici, ovvero mangiare cibo in scatola tutti i giorni per permettere magari ad un figlio di poter comprare vestiti griffati, oppure i vostri insegnamenti vertono su altro? Ecco, fatemelo sapere, magari inviando un bellissimo messaggio al 392-69-72-768. Qui su VRN, cari amici, continuiamo con la nostra buonissima musica, che ormai lo sappiamo fa sempre da sottofondo.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: WRN Radio. The more you hear it,

E allora, cari amici di VRN, voglio raccontarvi una storia veramente incredibile, ovvero voglio parlarvi di Barnaby. È un gatto che praticamente è sparito nel nulla da 8 mesi. Questa padrona, insomma, l'ha cercato ovunque, ma senza nessun esito. Insomma, il gatto era proprio sparito. Lei è una mamma che appunto dice di avere 5 bambini, ovvero 3 bambini e 2 gattini. In realtà Rachel aveva un terzo gattino che però è scomparso da mesi, insomma, e sono stati inutili tutti i tentativi di ricerca. E il suo amato Barnaby, questo sembrava appunto essere il nome del gatto sparito nel nulla, è stato trovato appunto tramite una telefonata. Perché vi dico questo? Perché questa quarantenne aveva portato il suo nuovo gattino dal veterinario per fare un'operazione, e quando ha chiamato il veterinario appunto per chiedere quando andare a riprendere il gatto, ha sentito di sottofondo un suono che le sembrava familiare, e quindi ha praticamente chiesto al dottore di chi fosse quel miagolio che sentiva. Il dottore le ha risposto che era di un gatto randagio che aveva trovato, insomma, lì nella zona, e quando è andata a riprendere il gatto la signora si è accorta che quel miagolio che sentiva così familiare era proprio del gatto che aveva smarrito 8 mesi prima. Pensate quanto è incredibile questa storia. Detto questo, cari amici, 392-6972-768 per tutti i vostri messaggi, e magari, perché no, inviatene qualcuno anche ai vostri amici pelosetti, dai!

E verso quest'ora della mattina non so se da voi si iniziano a sentire i profumi delle varie cucine. Qui sta arrivando un profumo di sugo come quelli che si facevano una volta. Ci fermiamo qualche istante e magari vado anche ad indagare.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

E andiamo a vedere un'altra storia che ha dell'incredibile. Si parla di parto ad alta quota, ovvero questo pilota che lascia i comandi e aiuta questa signora a partorire. L'equipaggio, pensate un po', ha pensato bene di soprannominare questo piccolo Sky, in onore appunto del cielo che l'ha cullato durante i suoi primi momenti di vita. Questa donna ha partorito appunto nel bagno di questo aereo grazie all'aiuto del pilota che ha lasciato i comandi per poter portare a termine il parto. Questo incredibile episodio è avvenuto praticamente in un volo verso Bangkok e la donna si è recata appunto in bagno e ha iniziato ad avere le contrazioni. A quel punto il pilota è intervenuto trasformando la cabina di pilotaggio in una sala parto improvvisata. Diciamo che senza esitare nemmeno un secondo, Jacqueline, che è questo il nome del pilota che si è trasformato praticamente in un ginecologo, si è fiondato ad aiutare questa donna in travaglio. Il pilota ha affidato appunto l'aereo al suo collega e ha deciso di mettersi lì nel bagno e cercare di far partorire nel miglior modo questa donna che ha dato alla luce questo bambino nei cieli. Pensate voi che bello quando sarà un pochino più grande, appunto, si troverà a dover rispondere alla domanda: dove sei nato? Io sono nato nel cielo, questo ragazzo è figlio dell'aria. Ecco, detto questo, cari amici, continuiamo con la buonissima musica di VRN e insomma sempre un piacere ascoltare la buona musica, sempre un piacere trascorrere del tempo in vostra compagnia.

0: A parlare di un'altra notizia sconcertante. Lei usa il PC del marito defunto e scopre che aveva svariate amanti. Diciamo che mentre questa donna si preparava a spegnere il PC del marito ormai defunto, una donna gli ha scritto. E che cosa ha scritto? Ha scritto: mi manchi così tanto tesoro, facciamo FaceTime stasera. Questa è la storia di una donna che ha fatto un'amara scoperta a proposito appunto della sua relazione matrimoniale dopo la dipartita del marito. A seguito appunto della morte di quest'uomo, la donna ha utilizzato il suo PC e ha scoperto una verità sconcertante, ovvero che questo uomo aveva molte amanti. Nel video su TikTok ha spiegato che il marito aveva un'enorme quantità di feed di chat con diverse amiche che inviava loro regali, e appunto questa scoperta frastornante ha provocato un ulteriore dolore a questa donna, che è andata ad indagare per cercare di capire come si comportasse questo marito con le amanti. Ecco, anche in questo caso è stata scoperta una brutta verità, perché suo marito infatti diceva alle altre donne che lei era entrata in coma dopo un tragico incidente ed era sul punto di morire, e questa è una tattica malsana appunto per andare ad adescare altre partner giocando appunto sulla loro sensibilità. Diciamo che è andata veramente molto molto molto male a questa donna, si è trovata a dover riscontrare due verità che insomma fanno male. Detto questo però, cari amici, io sono del parere che se una persona te la prendi è perché apprezzi tutto, altrimenti lascia perdere. Ci ascoltiamo ancora un po' di buona musica qui su VRN.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Andiamo sulla strada provinciale Borgovi Calvi, dove per consentire lo svolgimento di un evento è istituita fino alle ore 24 la chiusura al transito veicolare dal chilometro 2500 al chilometro 4500 circa. Ci troviamo nel comune di Alvito. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Infine, per i cantieri, sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso dalla tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione raccordo anulare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalle redazioni di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla via litoranea rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paderno e Campascolano. Andiamo sulla strada provinciale Borgovi Calvi, dove per consentire lo svolgimento di un evento è istituita fino alle ore 24 la chiusura al transito veicolare dal chilometro 200 la chiusura al transito veicolare dal chilometro 2500 al chilometro 4500 circa. Ci troviamo nel comune di Alvito. Ci spostiamo sulla flacca

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto.
1: Ascolterai solo VRN Radio.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
15: Sono le 12 e 2 minuti.
0: URN Radio.
16: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco.

0: palazzino ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: your radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: Hit Time! Hit Time! Numero 7. Ask yourself.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

Hit Time. Numero 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la via litoranea, rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Andiamo sulla strada provinciale Borgovi Calvi, dove per consentire lo svolgimento di un evento è istituita fino alle ore 24 la chiusura al transito veicolare dal chilometro 2500 al chilometro 4500 circa. Ci troviamo nel comune di Alvito. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico. Sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto. Fino al prossimo 30 agosto i treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: VRN Radio.

E questo è la fine settimana di VRN. Benvenuti da Ivano Visionà. È il momento di ascoltare quali sono state le notizie più curiose della settimana.

date tempo di sport anche, eh? Magari sport che è brutto dire minori, ma che vengono seguiti un po' meno, ma sono altrettanto belli degli sport, quelli che attraggono tutti, immagino il calcio prima in primis. Ecco, parliamo di europei di atletica. Quest'anno, riguardo il nuoto, è caduto questo record italiano che resisteva, pensate, da 46 anni negli 800 metri. A riuscirci è stata Elena Coiro, che ha cancellato il vecchio primato che, pensate, è appartenuto a Gabriella Dorio. Ecco, 46 anni. Pensate che quando quel record è stato stabilito, internet non esisteva, i cellulari hanno fantascienza e molti di noi probabilmente non potevano ancora capire bene come funzionasse, magari, che ne so, il videoregistratore. Ecco, 46 anni, complimenti ad Elena Coiro, che ha infranto questo record.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

E sono arrivate le vacanze, o stanno arrivando, siamo lì che contiamo le ore ormai, in molti almeno. Vacanze che arrivano anche per i nostri amici a quattro zampe, questa tendenza molto estiva, sempre più persone vogliono portare il proprio cane in vacanza. Ecco, adesso c'è persino una guida dedicata alle esperienze pet friendly in Italia. Si chiama Lonely Planet, questa guida ha raccolto 20 esperienze da fare insieme al proprio cane, perché ormai non è semplicemente l'animale che lasciamo a casa quando partiamo, ma è diventato a tutti gli effetti un membro della comitiva. E allora ci sta anche questa guida per avere tanti bei consigli di cose da fare assieme al nostro cane nelle nostre vacanze.

E ci siamo ormai al Ferragosto che tra l'altro ho letto è una festività che è antichissima, pensate, il nome deriva da Ferie Augusti, cioè le Ferie di Augusto, una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C., pensate, poi non lo so, anche se Gesù ha fatto pure lui il Ferragosto, se già era arrivata da quelle parti la festa oppure no, è comunque un periodo di riposo e festeggiamenti che arrivava dopo settimane di duro lavoro nei campi, immagino che anche allora il caldo si faceva sentire un bel po'.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: The more you feel it.

Pensa a te, avere lì un tesoro, sai dove si trova, potresti anche andare a prendertelo, ma non lo fai, ecco, almeno no, ha deciso di non farlo, di non andare a recuperare il relitto della Success, la Gran Bretagna, perché questo potrebbe creare, riaccendere le tensioni con la Spagna, mannaggia la Spagna ultimamente, eh? Allora, secondo il Telegraph, dentro a questo relitto della Success, che non ho capito bene dove si trova, ma insomma ci sono, è in acque dove c'è la sovranità spagnola, ecco, potrebbe contenere questo relitto 10 tonnellate di monete d'oro, 10 tonnellate di monete d'oro, un sacco di soldi destinate a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la guerra dei 9 anni. Pensa un po' te, e niente, sono lì in fondo al mare. Michael.

0: parliamo di intelligenza artificiale, ci sono normative europee, le nuove norme europee che insomma dicono quando si fa qualcosa con l'intelligenza artificiale bisogna essere chiari, bisogna dirlo, ecco, non far finta che sia farina del nostro sacco. Beh, adesso Anthropic, tanto per capirci quelli di Claude, hanno deciso di inserire un watermark, una filigrana invisibile, cioè un qualcosa che permetterà di capire se i testi sono stati scritti con l'intelligenza artificiale. Ai ai ai, ecco, gli studenti che già si erano preparati a tornare a scuola quest'anno con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ecco, sappiate che ci sarà questo contrassegno che sarà valido a livello globale, che permetterà di capire appunto se un testo è stato creato, modificato, fatto insomma con l'intelligenza artificiale. È da mettere a punto sicuramente, perché in certi casi questa filigrana potrebbe anche restare scritta anche quando ad esempio viene copiato e incollato un testo, potrebbe anche apparire in un testo che parzialmente è stato creato dall'intelligenza artificiale. Insomma, è da mettere a punto, ma ci stiamo arrivando.
1: Tipi da spiaggia.
2: VRN Radio, più l'ascolti

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: C'è un'arma infallibile che chiamano amore. Siamo in guerra, quale guerra, in che

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia

finire, ma possibile, e non ci sono più le belle tradizioni di una volta, neanche nel Regno Unito, che è proprio la patria delle tradizioni. Ecco, i municipi di Westminster e Soho stanno pensando di limitare il consumo della birra, quella stando in piedi, cioè puoi bere birra solo se sei seduto. Ma per gli inglesi questa cosa la chiamano addirittura vertical drinking, è una tradizione, ecco, lì stare in piedi, magari appoggiando il gomito al bancone del pub o appena fuori dal pub, quando c'è bel tempo, quando fa caldo, magari con una buona birra, a chiacchierare in santa pace. Ecco, secondo il consiglio distrettuale, per limitare l'eccessivo consumo di alcol, ma soprattutto per evitare schiamazzi, assembramenti, strade bloccate fino a notte fonda in questi due quartieri che sono poi centri della vita notturna di Londra, stanno ragionando sulla possibilità, ecco, di concedere delle licenze solo per bere restando seduti al tavolino del pub.

O se siete rimasti affascinati ieri dall'eclissi di sole, ecco, c'è un altro spettacolo che arriva, il 28 di agosto arriverà infatti un'eclissi parziale di luna, visibile anche dall'Italia, e quindi il nostro satellite potrebbe essere oscurato per circa il 93%. No, sarà interessante sta cosa, perché a differenza dell'eclissi solare non ci sarà assolutamente bisogno di particolari strumenti per guardarla, basta alzare gli occhi al cielo, e quindi agosto ci regala questo piccolo bis astronomico.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Beh, ogni squadra sportiva ha i suoi tifosi, giustamente, chi incita gli atleti, che li sprona a far sempre meglio, che li supporta. Certo, è davvero un club particolare di tifosi, questo del Venezia Calcio. Sapete, di solito nascono i club, magari, che ne so, legati a diversi bar locali dove si incontrano degli amici e dicono: ma perché non facciamo un altro club della nostra squadra qua dentro? Ecco, per il Venezia Calcio è nato un nuovo club di tifosi nel carcere di Venezia. All'interno del carcere hanno detto: ma dai, sì, su via, facciamo un club di tifosi per sostenere il Venezia Calcio. Io non lo so poi come faranno quando ci sono le partite, si sono dei permessi magari per andare a vedere la partita, potrebbe essere una bella idea, magari con una zona riservata, non lo so. È bello comunque che anche da lì si interessino allo sport.

E allora le valigie sono pronte anche per gli ultimi, per i ritardatari. Poi lo so che in molti passeranno il Ferragosto in città, a casa, e magari le vacanze le hanno già fatte o le faranno più avanti o non le faranno proprio. Certo, una ottima stagione per quanto riguarda il turismo. Ne stiamo parlando quasi ogni giorno con dei dati, no? 43 miliardi di euro è il giro d'affari complessivo delle vacanze 2026. 43 miliardi di euro.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Cezara un vas, Cezara la speranță, finché Cezara mamma, Cezara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Siamo nel cuore del mese di agosto, periodo di grandi spostamenti, quindi guidate con prudenza, mi raccomando, chi ha preparato le valigie, chi è lì pronto per partire, magari qualcuno anche per tornare, qualcuno anche prenderà l'aereo. A proposito di voli, c'è una novità che riguarda l'aeroporto più trafficato del continente europeo. Se fino a poco fa, quando si parlava di numero di voli, in assoluto il primato spettava a Heathrow, il più grande aeroporto internazionale che serve Londra, l'Inghilterra, il Regno Unito, adesso ha ceduto il primato ad Istanbul e quindi Heathrow ha smesso di essere il più trafficato d'Europa. Pensate che Istanbul ha registrato a luglio 8.150.000 passeggeri, tantissimi, e contro i 7.860.000 dello scalo londinese. Pensate che questo hub britannico era stato il primo d'Europa dal 96 al 2019.

Ed è arrivato il momento di salutarci anche per questo fine settimana. Abbiamo ascoltato il meglio di Tipi da spiaggia. Io vi aspetto, se lo volete, lunedì.

0: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astrainfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la via Litoranea, dove abbiamo dei rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Traffico regolare invece sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione. Ricordiamo poi che fino al 22 di oggi è in vigore lo stop dei mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana. Per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Federico Di Lerni, Astrainfo Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:01.
3: VRM.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: on your radio. That's my man.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Sia, non si, non è che qui.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Litoranea, dove abbiamo dei rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Traffico regolare invece su raccordo sulle principali strade e autostrade della regione. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli di trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione, chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Infine, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Litoranea, dove abbiamo dei rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Traffico regolare invece su raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli di trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione, chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Infine, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, fino al 24 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And he goes.

0: la classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
0: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
9: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
10: Number 7.

0: la classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da-

0: mia.
1: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con WRN Radio.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
5: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove a causa di un incidente si sono formate code di 3 km tra Ragni e Colleferro in direzione Roma. Mentre sulla via litoranea abbiamo rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Code a tratti anche sulla Flacca tra Sperlonga e Formia nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli di trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione, chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Infine sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
0: URL.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
14: Sono le 20.
15: WRN Radio.
16: WRN Radio. Bellissima.
17: WRN Radio. Your radio station.
18: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
19: Your passion for music. WRN.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Your radio station. WRN Radio. The more you hear it, the more.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
0: Da leggere.
5: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
6: Da leggere!
7: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
0: Da leggere.
8: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi, ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
3: Da leggere.
9: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
10: Sono le 21.
11: URN Radio.
12: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
13: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
14: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip, anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto.

del 1986 abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio: Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato. Nello scorso millennio, in questo

0: ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Young Blood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto, ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati, nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

È impossibile che non ti entrino in testa come questa dei Delegation. You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare

fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, cioè torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la Three Sequence. Chi te grandi successi?

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

e Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto che sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in

0: Rock.net per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche su IG di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
15: Sono le 22 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
16: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
17: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
18: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo, la musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: You're listening to WRN Radio.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, il contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005. Un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover. Un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz e Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Forse non salverò il mondo.
15: Forse non salverò l'economia.
14: Forse non salverò tutti gli indifesi.
15: Forse non salverò l'Amazzonia.
16: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
17: Sono le 23.
18: VRN Radio.
19: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questa, amici, Rare Funky Groove, è il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm Ward e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanté Entregue, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanté Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è Tree Olashanté. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sull'appeal commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genere genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e che più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nell'appreciare la musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo andando così a stento è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard, Patrice Rushen.

Il primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011. Poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori Rough Funky per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività, alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con le New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phil Hyman, The VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors, viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly! Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jesse Mailman.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem, a soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del

lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music, ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in old time classics con The Glory in 12 inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get

0: erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Zedd, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Let's Get Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a One Way, su etichetta MCA Records, lasciano Lay Ham nel 1985 per questo Alex Talk.
1: You know.
0: Ricordo, volgiamo lentamente al termine, questa è Rare Funky Groove.

0: Vi è una sonora trasposizione tra il brano precedentemente ascoltato e questo, Eli One Way. Pensate, dal 1981 del precedente al 1985, quello di One Way appena ascoltato, sono passati veramente 4 anni e vi è un viraggio sostanziale nel concepimento musicale, perché mentre era più rude, mentre più era sporco di musicalità funk il precedente, questo è accarezzato dalle sonorità elettroniche, quasi così a volte a soffermarsi a carpire un attimo quale è dei due il riferimento culturale della musica funk. Vabbè, poco male se abbiamo fatto buon funk. La prossima settimana di nuovo insieme. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello!
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro

0: Fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: È mezzanotte e 13 minuti.
9: URL Radio.
10: Web Radio Network Night. La notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Web Radio Network Night, la notte.

You're listening to WRN Radio.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: È mezzanotte e 58 minuti.
6: URL Radio.
7: Web Radio Network Night. La

Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, io sono Alessandra Bellotti e questa sarà una settimana molto speciale perché ci dedicheremo in questa settimana di Ferragosto al best of del comedy, quindi i momenti salienti dell'intero programma da gennaio ad oggi e insieme alla mia voce, quindi nell'arco di questa puntata e nei prossimi giorni ascolterete anche quella del nostro Alo che tornerà ovviamente a trovarci con tutti i suoi racconti strambi e anche quella di Cecilia, tra poco al Comedy Radio Show.

0: problemi con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
1: E perché non farlo tutta la settimana, visto esatto. che è una cosa salutare,
0: e
1: fa bene.
0: E perché non farlo a tema?
1: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici, perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
0: Toro. Nuovo amico costretto.
1: Ho un amico nuovo, hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista, erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, se lo si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro, tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta, hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
0: Sì, un po' di...
1: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te. Hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
0: Sì, è proprio da Leone, oppure sì. Leone si saluta da solo allo specchio.
1: Anche sì.
0: Hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
1: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
0: Inaccettabile.
1: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
0: Mamma mia.
1: E io sono ascendente bilancia, sì. Scusami, no, sono complementare con il bilancia,
0: ah,
1: io sono
0: okay.
1: ascendente cancro. E questa cosa mi è successa una volta, mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa quanto sei cretino, mi ha abbracciato, io ma e niente. E vabbè, è successo, sì, sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi, era per la persona sbagliata, hai cancellato troppo tardi.
0: Aia.
1: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino, il bambino non ti ha ricambiato, hai perso la dignità.
0: Beh, ma
1: brutto,
0: è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
1: È brutto quando non ricambia.
0: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po', dai, sono
1: antipatichelli. O snobbini, dai.
0: Si può dire, dai.
1: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto, non vi vedrete mai più e lo sai.
0: E lo so benissimo.
1: Lo fai, vero,
0: lo faccio.
1: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso, hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi non fa ridere.
0: Vediamo se Pesci si salva, ma
1: vediamo.
0: Non credo.
1: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno, non lo era. Hai continuato lo stesso perché ormai eri lì. E per chiudere l'oroscopalo di questa settimana,
0: qual è la morale?
1: Cioè di oggi, lunedì, ma vale
0: la
1: per
0: moralo,
1: tutta la settimana.
0: La morale.
1: La morale è: le piccole figuracce sono come le briciole. Non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il giorno.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana. Certo. Il tema di oggi era, diciamo, le figuracce che si fanno, sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo. Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto scena epica. Mi volevo sotterrare.
1: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma ne ho
0: fatte...
1: ne ho
0: fatta una greve.
1: Io anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina. Ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
0: No, dai.
1: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
0: Beh, allora,
1: è brutto,
0: l'azienda è molto grande a questo punto.
1: Allora, sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
0: Però piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi ad altro.
0: A meno che veramente non lavori, che ne so, alla Samsung.
1: Ma
0: così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Però sì, vero.
1: Stefano intanto lo salutiamo. Ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive: io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada, convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci,
1: carino,
0: ma
1: dai,
0: che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia.
1: Sì.
0: Entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica, sì, per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, vedi chi c'è, sbam, sai, la pizza correttiva.
1: Sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa,
1: certo,
0: scherzosa, che non fa piacere a nessuno,
1: sì, sì,
0: però vabbè, ok? Niente, questo si gira e non era lui.
1: Ah,
0: capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino.
1: Un coppino.
0: A uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso.
1: No,
0: perché, cioè, proprio
1: certo,
0: nel gesto, capito?
1: E poi com'è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino. È finita, che gli ho fatto talmente pena, perché secondo me lui si è girato. Lui si è girato in una...
1: allarmato.
0: Però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia. Io sono diventata verde, gialla, blu.
1: Certo.
0: E dico, ho cominciato a fare scusa. E lui non ha neanche riso, era interdetto. Mi ha detto: non ti preoccupare, ha preso il caffè, ha pagato il caffè, se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede,
0: proprio.
1: succede.
0: Bello, è stato bello, però devo dire che ricordarlo col senno di poi è molto divertente. Forse più per me che per lui, però.

E dopo l'oroscopalo qui al Comedy Radio Show, andiamo adesso a quel momento in cui abbiamo parlato del gambero pistola. Vi giuro, non sto scherzando, uno dei miei momenti preferiti forse di sempre dell'intero programma, gambero pistola, per la rubrica Strano ma Vero Natural Edition. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: The more you feel it.

0: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale. Gambero pistola è un animale molto particolare. Attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, ti fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so, no, tipo lo snap, ma più
0: praticamente,
1: forte.
0: Praticamente facendo questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua,
1: subito.
0: Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande dell'altro.
0: Lo usa per schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sono le 2:01.
4: VRL Radio. The Comedy Radio Show.